Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei mattina festa, dei mattina festa, ma per me è cominciato, ora com

0: strano d'avvicinarmi a nomi facendo bagno ta mano, baie,
1: ma se no quando mi cada saperdi si

0: tutto è spento. Amore tuoi, l'ama mia nessun più smuova.
1: E sonata a gnato vengo cuor, casca si lagna, si piglia e mo.

Giovinetti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei mattina festa, dei mattina festa, ma per me è cominciato ora la comincia.

0: narrami un po' di lei che ti innamora, di chi?
1: Bianca, sorridi.
0: Aie.
2: Essa t'avvince coi vaghi rai.
0: Rider mi fai.
2: Ride chi vince.
0: Vinte gli sfide per verità, vince chi ride.

0: son messo parla, ascolto.
1: Iago, che nota la mia dimora, vuoi racconta il modo

0: È strano
1: avvicinarmi a nomi facendo
0: bagno ta mano vai e
1: no se no quanto mi cada saper di sina

0: è spento. Amore tuoi, l'ama mia nessun più smuova.
1: Questa una ragna dove il tuo cuor casca si lagna, si piglia cor. Troppo l'ambini, troppo la guardi, vada ai delini, vada ai bugiardi. Questa una ragna dove